0: Uma fai nei ona fa tau top up al digital di lungo le website le ClickX Pacific. Ma fai fo ona la foi lo sele ni mai cash al digital di Samoa tonga fitti ma vanu atu I le fi e na ole lima tala. E le lei le rate yaso ta itasi mai fai mo fie fo ona le sitala I oe. Asi yasi le website www.clickx.com. E la foi sau top up al digital. E la foi fo sau tupe le mai cash al digital di Samoa tonga fitti ma vanu atu. Only see if I'm telling my father to tell you all what I see. Limaono tolu tolu fafa. All what I see. Limaono tolu tolu fafa. Sekia Digizel.
1: E aí, se isso eu disser, aí, aí, fa persona leu. Pe fa per foi. Fa mata e a ver letale e maletale masani e ta fia e la to male faio la to me masani ai. E ta ta ona la to e fa su en o letale. A nga il coughtest.co.nz. Paile su en o letale. Ma fa ilo il fo mai. Coughtest.co.nz. E le ai se tatongi. Fa la au talavai e yai tu langa la matia ma tu langa le leo fa la au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
2: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
3: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sa o te mai tai. Mole sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A fai oe e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai.
4: GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
5: Ola fa fonga pele tau tuale se fonga la mone tei mi ole a uli lua se fulu varu minuto te enei lei tu la se fulu mare lua o le naua mai atu ia le fa poponga muli muli o tatu telefo pe ona tapene ina se vina kasiano ia o le nei a uli a maise o le nei aso mtala maise a mole tue fa salawina sunga ia tase sa lem sem ia ole ua tatu ia ile toi tu la muli muli o le tau tua ilunga o le tasi ono tesi ma le tasi fa mo e tare tasi ia ona fa mai ina le e tari uta tu fa salawina sa mo ilunga o pinga te fa ilangi le Facebook mo le tatou YouTube ina lo vaya e tautua mai le sunga e atase salam sem se pa ia le tula e tolu I le fia fia na nei ya.

or to my mamma. Rona wing or far boy for le more tanto, tato mule or tato muli muli le so se mea e hadu elta my mamma. I are fai tato te ulfale. I are fai tato te ulfale atu it tonu or fale yova. Awane yate.